0: Elettrica salsa.
1: Del retro.
2: Del retro.
1: Del retro.
2: Del retro.
1: Del retro.